0: 哼，陆杰，今天这一战，我一定要堂堂正正的打败你，一雪前耻。嗯，
1: 师傅，这火力太猛了，不被炸死也被震死了。营长，快上高声炮吧！
2: 现在时机不对，首轮打不中，高声炮有危险，
1: 那我们现在该怎么危险？
2: 搞不热的这些，欺负老子没有飞机吗？老子马上整你们几下下来，看得清好没得？
1: 我给你呢，还没有。
2: 哎呦，这是急死老子了！下面的兄弟们还在流血，我们逃到这儿干等营长。
3: 快！
4: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
0: 郭师长，田军放心，就算是川军的兄弟都打光了，还有我们新四军的兄弟，人要兄弟们，还有一口气在，绝对不会让小鬼子趁机反目。
1: 好，方队长，
0: 我代表姚振生几个弟兄们，感谢你们的援手啊！
1: 郭师长，回头分战利品的时候，多给我们新四军分一点。
2: 好，
0: 全给你。
1: 好了。